Chiavi, Chiarati, Sarasavasante. Ricciati, uvati, ciani, nasamante, che dira ci ciana, sia durante. La lita, la vanga, la tapa, ricila, la comala. Malaya, samirei. Ma tu, caranica, carambita, cochi, la cucci, la concia, cotire. Harry!